0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Mi immagino il paradiso come un posto dove la musica folk si incontra con quella blues. Mark Knopfler.
1: Skyline Radio.

0: Nell'affrontare i momenti difficili della vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per superarli. Chris Martin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
6: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
8: Basta aprire il cuore.
7: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
8: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
7: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
9: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.

Sono le 7:05.

Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Cristina Aguilera. Skyline.

0: 100%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Anche domenica.
2: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: Condizioni meteo variabili su Marche e Abruzzo per questo weekend. Dopo la perturbazione di giovedì, il contesto rimarrà sempre improntato un po' di variabilità con occasione per brevi rovesci. Temperature in calo con massime che non si spingeranno oltre i 27-28 gradi. Situazione confermata anche per l'inizio della prossima settimana. È tutto come sempre, vi invitiamo per maggiori dettagli a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura, battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
6: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Sono le 8.

Ci sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Sensual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
1: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
5: Si riparte. Back to school, back to sport. A Santerpidio a Mare CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
8: Condizioni meteo variabili su Marche e Abruzzo per questo weekend. Dopo la perturbazione di giovedì, il contesto rimarrà sempre improntato a un po' di variabilità con occasione per brevi rovesci. Temperature in calo con massime che non si spingeranno oltre i 27-28 gradi. Situazione confermata anche per l'inizio della prossima settimana. È tutto come sempre, vi invitiamo per maggiori dettagli a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Le emozioni che si lasciano descrivere a parole con difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica. Questo è il suo potere ed il suo significato. Tolstoi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su paccarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
8: Sono le 9:01. Skyline News.
9: Buongiorno, l'addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, morta ieri a Roma a 78 anni. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì funerali di Stato in forma laica. Unanime il cordoglio ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente Mattarella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavane è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alle teste e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati segnata dalla tripletta dell'argentino Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, la soddisfazione del tecnico varesino.
10: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
9: Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone e Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica. Infine il match serale Atalanta-Cagliari. Una buona giornata da Alessio Galea.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor. Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
1: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
2: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it. Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
3: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
4: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
3: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
4: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
5: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
6: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
7: Sono le 10 e 3 minuti. Skyline News.
8: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da L'Avana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco, con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Una buona giornata da Alessio Galeano.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Forever, Dual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
1: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
2: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
3: Basta aprire il cuore.
2: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
3: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
2: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: A Piediripa di Macerata.

0: Su Marche Abruzzo per questo weekend, dopo la perturbazione di giovedì, il contesto rimarrà sempre improntato un po' di variabilità con occasione per brevi rovesci. Temperature in calo con massime che non si spingeranno oltre i 27-28 gradi, situazione confermata anche per l'inizio della prossima settimana. È tutto come sempre, vi invitiamo per maggiori dettagli a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
2: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallature è ancora il mio magazzino ideale.
3: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
2: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76. Nanna!

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Senza

0: Senti, tornata dalle ferie?
1: Sì, e senza un euro.
0: Uguale, e casa è un disastro.
1: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
0: Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
0: Sì,
2: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
1: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
10: Sono le 11 e 2 minuti. Skyline News.
11: Dopo 3 KO di fila, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 a Venezia. Meglio di così non poteva iniziare il Vanoli Bis.
12: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare l'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato, e inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante.
11: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani la gara lunga alle 14. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia, agli europei maschili torna in campo l'Italia. Stasera a Modena, azzurri opposti alla Grecia nel secondo incontro del girone. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: La mia idea è che c'è musica nell'aria, attorno a noi, ed il mondo ne è pieno. Basta semplicemente prendere ciò che si desidera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Si riparte. Back to school. Back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS. Non solo scegliere. Scegliere bene.
2: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
3: Basta aprire il cuore.
2: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
3: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
2: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.

0: Suzuki è Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
0: Anche domenica.
1: Suzuki.
2: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
8: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
9: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. A martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio, Nicola De Muro.
10: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato, l'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
9: Carburanti, continua la corsa dei prezzi, secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con 3 incontri. Match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.

you'll find your love. You'll find your dream. I live

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
6: Mi hai dato tutto.
5: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
7: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Condizioni meteo variabili su Marche e Abruzzo per questo weekend. Dopo la perturbazione di giovedì, il contesto rimarrà sempre improntato un po' di variabilità con occasione per brevi rovesci. Temperature in calo con massime che non si spingeranno oltre i 27-28 gradi. Situazione confermata anche per l'inizio della prossima settimana. È tutto come sempre, vi invitiamo per maggiori dettagli a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
0: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
4: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
5: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
6: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
7: Mi hai dato tutto.
6: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
8: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
9: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
11: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
12: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
11: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
10: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
10: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Il numero 1 del tabellone, 2 del mondo, contro un tennista di casa, 4 del ranking. Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta, che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica, Alcaraz, nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4-7 il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto, perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione: 52 vittorie, 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner. Sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
10: Ed è tutto per ora, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto. Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabiinfissi.it.
3: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, 2 strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, 2 sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

0: Un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles. Milan Kundera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
2: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Si riparte! Back to school, back to sport! A Center Pidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
6: Sono le 14.

musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
4: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Anche domenica.
4: Suzuki.
6: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
2: Mi hai dato tutto.
1: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
4: Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
4: Sì,
6: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
8: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
9: Aperto da Genoa a Frosinone il sabato della quarta di Serie A, prosegue alle 18 con Lazio-Milan, Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti, Duki operato per una frattura alla mano, al suo posto debutta Sciutalo, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna, dopo 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei, Max Allegri.
10: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal, e domani sono poche chiacchiere da fare perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
9: Qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino, un pole di Bezzecchi con record della pista, la gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid, dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, secondo incontro del girone degli europei maschili per l'Italia, alle 21 a Modena, azzurri opposti alla Grecia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Non è la musica una lingua perduta, della quale abbiamo dimenticato il senso, ma serbato soltanto l'armonia? Massimo D'Azeglio.
1: Skyline, Radio and Soul.

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco un prà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

0: e di pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
1: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
7: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline, Radio and Soul.

0: sole.
1: At first I was afraid, I was petrified.

0: You think lay down and die, I'll survive, you know, I'll survive.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
4: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
5: Basta aprire il cuore.
4: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
5: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
4: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Sono le 16:02.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
3: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
0: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
6: Mi hai dato tutto.
5: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
7: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche Abruzzo, dopo la perturbazione in arrivo nel corso delle precedenti 24-48 ore, la situazione volge ad un miglioramento, anche se il quadro rimarrà prevalentemente stabile, con la possibilità ancora di qualche annuvolamento o di qualche spot piovoso. Temperature in progressivo calo con valori più settembrini, quindi un caldo senza eccessi, valori che non supereranno i 30 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline.

0: nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
2: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
3: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
4: Mi hai dato tutto.
3: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
8: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
7: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
8: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
9: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
11: Sono le 17:02.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Anche domenica.
4: Suzuki.
6: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
7: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
8: Dal 18 al 20 settembre Galassie Lontane, Magia e Leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di Velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
9: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
10: Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica non è nelle note. La musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
4: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
2: Hanno la promo sugli armadi.
4: Davvero?
2: Sì,
4: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
4: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
6: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
7: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
8: Mi hai dato tutto.
7: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
9: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
10: Basta aprire il cuore.
9: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
10: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
9: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
11: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
12: Sono le 18:05.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura, battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
5: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
6: Si riparte, back to school, back to sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche Abruzzo, dopo la perturbazione in arrivo nel corso delle precedenti 24-48 ore, la situazione volge ad un miglioramento, anche se il quadro rimarrà prevalentemente stabile, con la possibilità ancora di qualche annuvolamento o di qualche spot piovoso. Temperature in progressivo calo con valori più settembrini, quindi un caldo senza eccessi, valori che non supereranno i 30 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
11: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: l'ora di tornare ad allenarti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
3: Anche domenica.
1: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, 2 strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, 2 sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Sono le 19 e 2 minuti.

segno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: you. Let me know that you're mine now. I should be one happy boy. Help me to lose these blues, dear. It's all forsaken, storm in my poor soul. Hey.
1: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
0: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
8: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.

Gli affari sono affari, il jazz è arte e raramente le due cose si incontrano.

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su paccarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la Casa delle Emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la Casa delle Emozioni ti aspetta al Centro Commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sensual Desire.
1: Anche domenica.
0: Suzuki.
1: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
2: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
3: Marti, tornata dalle ferie?
4: Sì, e senza un euro.
3: Uguale, e casa è un disastro.
4: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
5: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
3: Hanno la promo sugli armadi.
5: Davvero?
3: Sì,
5: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
4: E per la cameretta dei bimbi?
5: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
6: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cassoligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
10: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche Abruzzo, dopo la perturbazione in arrivo nel corso delle precedenti 24-48 ore, la situazione volge ad un miglioramento, anche se il quadro rimarrà prevalentemente stabile, con la possibilità ancora di qualche annuvolamento o di qualche spot piovoso. Temperature in progressivo calo con valori più settembre, quindi un caldo senza eccessi, valori che non supereranno i 30 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalatore è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
6: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
7: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
8: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline Radio and Soul.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline Radio and Soul.

musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: La musica è come la vita, si può fare in un solo modo. Insieme. Ezio Bosso.
1: Skyline. Radio and Soul.

a difference a day made. And the difference is you.